sede del Senato di fronte a me si schierebbero a questo perché il tempo logora. Il conto torna nel cielo quando il cielo a colpi di tuoni per uni razzi cavalli a basso e si va per sotterraneo il timbro vocale in pezzi di pelle montati. Cassandra si svegliò con in bocca un liquido verde e scivola sul collo, pensa che i colori qui sotto sono una catena di umori antichi, pensa che i colori qui sotto sono una catena di umori antichi. Se di là mi inonderei di materia scura, fuori la pioggia il vento sale come un fragile piano fucato, le mani che spezzate il fiato possano, posano, posano di corretino, bocca liquida. Just being a sincere.